Adagio, cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castro Caro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

Foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto, ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

serve sentirci dire a vicenda un ti amo, per sapere certe cose che noi già sappiamo, ma sentire la tua pelle sulla mia quando scopriamo diventare una sola persona. Quando lo facciamo nessuna distanza può tenerci così lontano, nemmeno per dimenticare ciò che tra noi è stato. Nel nostro futuro torna sempre il passato, nessuna per te lo stesso sapore di un

più mi allontani più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Medjugorje, messaggio della regina della pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la sacra scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Porta in cielo tutte le anime, specialmente
3: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
4: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
4: Amen. Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
4: Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
3: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
4: Madre Purissima,
3: prega per noi.
4: Madre Castissima,
3: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
4: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
4: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
4: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
4: Vergine prudente,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
4: Vergine potente,
3: prega per noi.
4: Vergine clemente,
3: prega per noi.
4: Vergine fedele,
3: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
4: Rosa mistica,
3: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
4: Porta del cielo,
3: prega per noi.
4: Stella del mattino,
3: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
3: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
3: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
4: Regina della pace,
3: prega per noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia, in ogni caso, non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malea Dumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi, che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e Tel Aviv. E adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, non posso mancare il venerdì, anche il venerdì insieme per il nostro Morning Show. Buongiorno da Graziano D'Andrea, oggi venerdì 21 agosto 2026, piano piano l'MLM, stiamo arrivando alla fine del mese. 233esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda San Pio X. Il sole è sorto alle 6:25, tramonta alle 20:02. La luna è al primo quarto ed è illuminata al 51.1%. Il proverbio del giorno, bella, questa acqua cheta rompe i ponti. Allo stesso modo in cui l'acqua erode maggiormente i piloni dei ponti nei punti dove pur calma può esercitare un'azione ininterrotta, così le persone apparentemente tranquille hanno maggiori opportunità di far valere le proprie ragioni con la loro azione lunga e perseverante. Ecco, questo per quanto riguarda anche il nostro proverbio. Direi che tutto pronto, allora per incominciare salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Primo brano di oggi, Rushing Water, lui è Sting. Buongiorno.

0: Sono le 7:14.
1: Ed è il momento di incominciare a dare un'occhiata alla storia di questo 21 di agosto. Iniziamo dal 21 agosto del 1609. Galileo Galilei tiene dal campanile di San Marco a Venezia la prima dimostrazione sul funzionamento del suo telescopio. 1841, John Hampson di New Orleans ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione della tenda veneziana. 1860, i garibaldini sbarcati a Melito, Porto Salvo, conquistano la città di Reggio dopo essere riusciti a prevalere sull'esercito borbonico nella battaglia di Piazza Duomo. 1897, a soli 11 giorni dalla sintetizzazione dell'acetil salicilico, il chimico tedesco Felix Hoffmann mette a punto il procedimento di acetilazione della morfina. 1908, la Camera belga approva con 83 voti favorevoli l'annessione del Congo al Belgio. 1911, l'imbianchino italiano Vincenzo Perugia, ex impiegato al Museo Louvre di Parigi, durante la notte ruba la Gioconda, il famoso dipinto di Leonardo da Vinci. Secondo alcuni rilevamenti, il furto sarebbe avvenuto tra le 7 e le 8 del mattino. 1913, il luogotenente Conrad Honlohe ordina al municipio di Trieste, attualmente sotto dominio asburgico, di licenziare tutti gli impiegati comunali e delle aziende municipalizzate che non siano cittadini austro-ungarici, essenzialmente un decreto contro gli italiani. 1915, l'Italia dichiara guerra alla Turchia nell'ambito della Grande Guerra. 1942, dopo l'anteprima di Londra il 9 agosto e di New York il 13, si apre la distribuzione ufficiale statunitense del lungometraggio di animazione Bambi, prodotto da Walt Disney e basato sul libro Bambi, la vita di un capriolo dell'austriaco Felix Salten. Il film è disponibile nel cinema del paese. Ed ancora nel 1947 in Francia muore l'imprenditore Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità mondiali legate al mondo dell'automobile. Era nato a Milano nel 1881. 1959 le isole Hawaii entrano a far parte degli Stati Uniti d'America e nel 1960 all'Arena di Verona il conduttore televisivo Mario Riva, mentre si accinge a presentare il Festival del Musichiere, inciampa nel retropalco e precipita in una botola dall'altezza di 3 metri, si ferisce la testa e si frattura la sesta vertebra dorsale, 3 costole e lo scafoide carpale destro. 1961, l'attivista politico Jomo Kenyatta viene rilasciato dopo 9 anni di reclusione. Era stato imprigionato nel 1952 durante la ribellione Mau Mau insieme ad altri leader nazionalisti delle autorità britanniche. Sarà il principale attore dell'indipendenza del Kenya. 1962, l'Irpinia viene colpita da un violento terremoto in cui muoiono 16 persone e altre 200 restano ferite. Il numero dei senza tetto è stimato in almeno 10.000 persone. Nel 1964, colpito da emorragia cerebrale, muore a Yalta in Ucraina uno dei padri della sinistra italiana, Palmiro Togliatti, 71enne, era nato a Genova nel 1893.

parte della storia di questo 21 di agosto, torniamo al 21 agosto 1974, per la prima volta un italiano viene insignito del premio più ambito dai matematici, la medaglia Fields. Nata nel 1936, è stata assegnata in questo giorno dal Congresso internazionale dei matematici tenutosi a Vancouver in Canada al 34enne milanese Enrico Bombieri per i risultati ottenuti in teoria dei numeri, geometria algebrica e nella teoria delle equazioni differenziali. 1976, giudice istruttore di Monza, invia un mandato di comparizione al sindaco di Meda, Giuseppe Ghetti, accusato di non aver preso provvedimenti nei confronti dell'ICMESA di Seveso, del cui impianto conosceva la pericolosità. 1977, una eccezionale ondata di maltempo colpisce le coste laziali uccidendo due persone. 1979, si diffonde la notizia che in Costa Rica è stato arrestato Franco Freda, condannato all'ergastolo con Ventura e Giannettini per la strage di Piazza Fontana a Milano. 1979, a Rapallo si spegne 69enne il calciatore Giuseppe Meazza. Nel 1982, fiori d'arancio per Bono Vox, cantante degli U2, nella chiesa di All Saints Rene nei pressi di Dublino. Paul David Hewson, appunto Bono, sposa Alison Stewart, conosciuta nel 1975 mentre frequentavano le scuole superiori. Nel 1983 il leader dell'opposizione filippina Benigno Aquino Jr. rientra in patria dopo l'esilio negli Stati Uniti che si era autoimposto. 1986, in Camerun muoiono 1700 persone a causa di un gas tossico sprigionatosi in un'eruzione di tipo limnico dal lago vulcanico Nios. 1988, dopo 8 anni di conflitto, viene proclamato il cessate il fuoco che chiude la guerra tra Iran e Iraq. 1991, a Mosca fallisce il tentato colpo di Stato dei conservatori sovietici, colpo contro Mikhail Gorbachev, rimosso dalla alta carica nel partito e bloccato in Crimea 3 giorni prima, impedendogli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'Unione della Russia, con la protezione del presidente Boris Yeltsin, schieratosi con lui, rientra nella capitale. 1995, il cinema italiano perde uno dei suoi registi più rappresentativi. A Fregene muore 69enne Nanni Loi, inventore della Candid Camera all'italiana. 1996, leader del software per la consultazione delle pagine internet, lancia la versione 3.0 di Netscape. 2011, un'intervista telefonica alla TV Al Jazeera a Muammar Gheddafi viene interrotta da una breve sparatoria che si conclude con l'arresto del leader libico e molti membri della sua famiglia da parte delle forze del Consiglio Nazionale di Transizione. 2011, nella zona della formazione rocciosa di Stirling Pool, nell'entroterra occidentale australiano, vengono rinvenuti resti fossili considerati al momento i più antichi mai ritrovati. Secondo una prima stima risalirebbero a 3,4 miliardi di anni prima.

0: E allora, visto che abbiamo completato anche lo spazio riservato alla storia di questo 21 di agosto, è arrivato il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno se siete nati proprio il 21 di agosto. E sono nati oggi anche Francesco di Sales, vescovo cattolico e santo, Emilio Salgari, scrittore, quello delle Tigri della Malesia, di Sandokan, Count Basie, compositore, Margaret Rose Windsor, contessa di Snowdown, sorella di Elisabetta II d'Inghilterra, il grande mitico Giancarlo Guardabassi, conduttore radiofonico e televisivo, paroliere e DJ, Kenny Rogers, cantante, Don Bachi, cantante, Lino Capolicchio, attore, lo ricordiamo nel Giardino dei Finzi Contini e Mussolini Ultimo Atto, Peter Weir, regista, quello dell'attimo fuggente Truman Show, Andrea Brambilla, attore, il Zuzzurro del duo Gaspare e Zuzzurro, Joe Strummer, chitarrista e cantante dei Clash, Laura Morante, attrice, Kim Slade, cantante delle Sister Slade, Carrie Ann Moss, attrice, Kellis, cantante, Alizé, cantante, Usain Boyle, atleta, primatista mondiale 100 e 200 metri, piani e staffetta 4 per 100 metri. Ed è tutto anche per gli auguri, e si continua ovviamente il nostro Morning Show.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo arrivati al momento dedicato all'oroscopo e allora ci avviamo verso questo fine settimana con un cielo estremamente dinamico e stimolante. La Luna conclude la sua corsa nel segno dell'Acquario per fare il suo ingresso nel corso della giornata nel romantico ed empatico segno dei Pesci. Venerdì speciale che unisce la voglia di socialità e le idee brillanti dell'Acquario alla grande sensibilità e l'intuito profondo tipici dei Pesci. Giornata perfetta per chiudere le pratiche della settimana lavorativa, lasciar fluire le emozioni e prepararsi ad un weekend all'insegna del relax e della complicità. Allora andiamo subito con il segno dell'Ariete. Venerdì frizzante, molto comunicativo, la prima parte della giornata favorisce le uscite di gruppo e i contatti professionali. Con l'ingresso della Luna in Pesci nel pomeriggio sentirete il bisogno di rallentare i ritmi e regalarvi momenti di totale intimità con il partner o con gli affetti più cari. Toro, un venerdì solido e concreto, la Luna in Acquario al mattino richiede un pizzico di pazienza sul lavoro, ma il successivo passaggio nei Pesci vi regala una serata fantastica. Ritroverete grande dolcezza, serenità in famiglia, una bellissima sensazione di stabilità emotiva. Gemelli, mattinata super brillante grazie allo splendido trigono della Luna dall'Acquario. Le vostre idee saranno vincenti e la comunicazione scorrerà a meraviglia. Nel tardo pomeriggio l'atmosfera si farà più sognante, evitate di sovraccaricarvi di impegni e godetevi una serata rilassante. Cancro, giornata in netta salita per il Cancro. Se al mattino dovrete gestire qualche dettaglio pratico o finanziario, dal pomeriggio lo splendido trigono della Luna dei Pesci vi regalerà intuizioni magiche, grande empatia e un romanticismo intenso e travolgente. Leone, con il sole nel segno continuate a brillare anche se la Luna in opposizione al mattino vi chiede di gestire con calma qualche confronto con collaboratori o partner. Dal pomeriggio il clima si addolcisce notevolmente lasciando spazio ad una serata di grande fascino e complicità. Vergine, venerdì efficiente e riorganizzativo. La Luna nel sesto campo vi aiuta a sistemare tutte le pendenze della settimana con estrema precisione. L'ingresso della Luna in Pesci in serata accenderà il settore delle relazioni. Preparatevi a condividere momenti molto dolci con chi amate. Io direi che è tutto per il momento, altri sei segni zodiacali vi aspettano fra pochissimo per la seconda parte ovviamente del nostro oroscopo di questo venerdì 21 agosto 2026. Nel frattempo ci ascoltiamo Blanco ed Elisa con Ricordi.

E allora andiamo a completare anche l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 21 agosto 2026. Lo so che voi nel frattempo fate tante altre cose, le faccende di primo mattino, la colazione e quant'altro, ma io adesso devo assolutamente chiamare tutti coloro che hanno ancora la possibilità di sapere come sarà la giornata anche dal punto di vista zodiacale. Allora continuiamo con il segno della Bilancia. Mattinata splendida, ricca di charme grazie alla luna in acquario che favorisce la creatività e la spensieratezza. Nel corso del pomeriggio i ritmi si faranno più tranquilli ed è anche il momento ideale per staccare la spina dal lavoro e regalarvi una cena intima e rigenerante. Andiamo con lo Scorpione, venerdì di grande riscatto, superate le piccole incertezze domestiche del mattino. L'ingresso della luna nel segno amico dei pesci nel pomeriggio vi regalerà un weekend di avvio spettacolare, pieno di passione, di intesa, di sguardi e di tanta ispirazione. Sagittario, mattinata dinamica, ricca di telefonate e contatti utili. Nel corso del pomeriggio, con la luna che passa nel segno dei pesci, sentirete il desiderio di ritirarvi nel calore della vostra casa e godervi la tranquillità degli affetti familiari dopo una settimana molto intensa. Capricorno, venerdì di grande concretezza e pianificazione finanziaria. La giornata parte con ottime conferme sul piano pratico e si chiude in bellezza con la luna in pesci che dal pomeriggio addolcisce i vostri pensieri e regala bellissimi momenti di dialogo e intesa in amore. Veniamo all'acquario, la luna saluta il vostro segno nelle prime ore del giorno lasciandovi una grande carica di idee e vitalità. Il successivo passaggio della luna nel secondo campo vi vede concentrati sull'organizzazione del fine settimana, ottima serata per concedervi uno sfizio o un piccolo regalo. E chiudiamo allora con i pesci. Venerdì speciale per i pesci, nel corso della giornata la luna appunto fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno regalandovi un'atmosfera magica, profonda sensibilità e un magnetismo unico. Siete la guida emotiva del weekend, lasciatevi guidare dall'intuito ed esprimete liberamente ciò che sentite. Bene, questo ovviamente per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con quella che appunto è l'oroscopo di questo venerdì 21 agosto 2026. Let me tell you.

Ed eccoci giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. MPS sia il piano antiscalata, le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina. Tumori svolta dalle cure personalizzate. La Repubblica, dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. MPS, c'è il via libera al piano Lovaglio, lega ansia per BPM. Andiamo con La Stampa. Migrante in Italia, Unione Europea divisa. MPS prova a sfidare Intesa. Il Fatto Quotidiano, la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, asse Roma-Berlino. Il Resto del Carlino, MPS Lovaglio sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi, benzina oltre i 2 euro al litro. Trump, guerra economica all'Iran. Palermo, bimba muore per sospetta difterite, non era stata vaccinata. Il Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo dell'Unione Europea di giugno. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi. L'opposizione all'attacco è un autogol del Premier. MPS sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali, BPM, Tajani, la politica resti fuori. La Verità, gli americani hanno creato il Covid. E poi ancora i migranti stuprano, li vogliono educare, anziché i palestinesi la flottiglia adesso vuole salvare i fenicotteri. Il Giornale, lo scarica migranti dell'Europa, il palio delle banche, Lovaglio e MPS resistono ad Intesa. Il Tempo, la giravolta di Report. Ed ancora la vongola non da tregua, Valterino e Guido Ruotolo, gemello di Sandro, responsabile delle informazioni del PD, attovagliati al Cefalù Bistrò, è lui che presentò la vitola a Ranucci. Andiamo con Libero, tutte le balle della sinistra sui migranti. Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro. La questione Lega, Salvini apre i governatori, li coinvolgerò nella squadra. La vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba. Il faccendiere vuole i domiciliari. Il Sole 24 Ore, MPS, ok, doppio PS, ma

Ovidi ha spaccato, umanoidi, la Cina senza rivali, test dell'attuazione, 574 decreti in attesa, partita da 3,2 miliardi. Ed ancora vediamo di proseguire ancora con gli altri giornali, anche perché siamo arrivati ai giornali sportivi già direttamente. Allora, la Gazzetta dello Sport, Juve largo ai nuovi, la signora non si ferma, pronti i due colpi, che si e Zigzè, hanno fretta, via Arthur, cresce il pressing per l'uscita anche in prestito di Cop Miners e David. Milan c'è Cardinale, carica Amorim e studia Leao. Atalanta, Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita. Corriere dello Sport, Jesus passa avanti, Napoli, i turchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca, mentre Arteta libera sia Gabriel sia Martinelli. Manna registra la prima manifestazione di interesse per il centravanti italiano, la partenza sua, la cessione di Lang sono fondamentali per l'arrivo del brasiliano. Il Milan rifatto, diavolo d'un cardinale, Mendes deve piazzare Leao, via Fofana, Tomori, Nkunku, Zirze e che sì, ma non così. Juve sono sempre calde le piste che portano a due top. Oggi visite firma, l'Inter abbraccia Jones, Ronaldinho fa impazzire Ravenna, voglio dare spettacolo, playoff di Conference, Atalanta, Sarri delude all'esordio, anticipo alle 20.30 Catanzaro a Vicenza, scatta anche la Serie B. Toro, Ilkan e Ilic per Esposito, Petrarchi in pressing sul Cagliari, tra i giocatori offerti non c'è solo Adams. La nuova Juve, nostro sondaggio, parliamo di tutto sport ovviamente, con i grandi ex bianconeri, il difensore colombiano convince tutti, vedrete Lucumi, Tacchinardi, personalità e qualità sarà la sorpresa, le grottaglie nel posto ideale per esplodere, di Livio mi aspetto di più da Colo, Ravanelli io da Turam e Cambiaso, Padovano all'Ibegovic è forte, deve essere messo nelle condizioni giuste, Amoruso con Seisao faccia il salto di qualità. Conference League, andata playoff, delusione Atalanta, solo 0-0 con l'Apoel. Alle 21 i Gunners al via Ligue 1 e Premier caccia a Paris Saint-Germain e Arsenal. Vicenza e Catanzaro aprono la B-Show. Volley, le azzurre debuttano alle 16 con la Croazia. Ragazze, riprendetevi l'Europa. Coboli, gladiatore, Rieco Alcaraz. Tennis, Flavio piega Paul in semifinale a Cincinnati. Ok, anche Musetti che liquida Faria e ora sfida Tiafoe ai quarti. Carlos annuncia il rientro agli US Open, attesa per Sinner. Formula 1 domenica, il Gran Premio d'Olanda, la Red Bull mette le ali a Verstappen, rinnovo 2030. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani. E io direi anche che possiamo andare a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano con la loro programmazione, mentre avremo subito la possibilità di arrivare alle ore 8 con un bel brano, naturalmente. Quindi mettetevi comodi, perché ce n'è ancora per tutti. Mikhail con Who You Are, il brano che andiamo immediatamente ad ascoltare. Sono le 7.57, buongiorno, in rigorosa diretta con voi, come al solito, Graziano D'Andrea nel Morning Show.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
1: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
1: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
2: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
1: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento nel corso di questa giornata. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Ovest e Gruaro-Est al momento non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Problemi alla viabilità e controlli di sicurezza in zona Bonomea Trieste. Viabilità provvisoriamente interrotta all'altezza del civico 184 per consentire una serie di accertamenti tecnici sulla tenuta statica del ponte locale. L'intervento si è reso necessario a seguito dell'individuazione di alcuni ammaloramenti sulla struttura. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco per effettuare tutti i rilievi del caso e garantire la sicurezza dell'area. Deviazioni in vista anche per i bus della linea 38. Due mezzi arrestano la corsa prima del ponte, invertendo la marcia nel punto consentito, mentre una terza vettura effettua un percorso alternativo lungo la strada nuova per Opicina, testando il proprio capolinea provvisorio all'altezza della Sissa. Maxi sanzione della polizia locale di Monfalcone a un tir con targa slovena. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto una sofisticata alterazione elettronica. La centralina del motore era stata riprogrammata per modificare le prestazioni del veicolo e aggirare le normative sulle emissioni inquinanti. Per l'autista e il titolare dell'impresa di trasporti sono scattate multe per un totale di 4.500 euro, saldate immediatamente trattandosi di un mezzo estero e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Mattinata di paura ieri lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste. Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda e un furgone si sono scontrati tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana. A seguito dell'impatto, l'utilitaria si è ribaltata al centro della carreggiata, intrappolando i 3 giovani a bordo. Risolutivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato i ragazzi consegnandoli ai sanitari del 118. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Illeso ma sotto shock, il conducente del furgone. Allerta massima in Friuli Venezia Giulia per l'imminente ondata di maltempo. Il presidente della regione Fedriga e l'assessore alla protezione civile Riccardi hanno firmato il decreto che dichiara lo stato di preallarme su tutto il territorio per 15 giorni. L'obiettivo è attivare subito la catena dei soccorsi in vista di temporali forti, grandinate e raffiche di vento. Messo in campo anche uno stanziamento urgente di 1,3 milioni di euro. 1 milione andrà direttamente alle opere di messa in sicurezza del suolo e al contrasto del dissesto idrogeologico, mentre i restanti 300.000 euro serviranno a coprire le spese per mezzi, personale e volontari sul campo. Grave lutto per lo sport regionale. Si è spento all'età di 72 anni Adriano Serra, stimato tecnico dell'Iscopi Junior Alpina Baseball. Nato nel 1954, Serra vanta un passato di rilievo da giocatore con 120 presenze in Serie A tra Ronchi e Trieste negli anni 70. Diventato allenatore nel 1984, ha guidato per anni le rappresentative del Friuli Venezia Giulia, ricoprendo anche il ruolo di dirigente per la nazionale cadetti. Negli ultimi anni era punto di riferimento e colonna portante dello staff della società triestina. E ora il meteo per la giornata odierna. Nuvolosità variabile con temporali sparsi, più probabili e diffusi dal pomeriggio. Probabile qualche temporale forte con piogge localmente intense. In pianura le temperature minime varieranno tra i 18 e i 20 gradi, le massime fra i 23 e i 26 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 20 e i 22 gradi, le massime fra i 23 e i 26 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, sul tratto appenninico dell'Autosole si rallenta per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. In Toscana rallentamenti per materiali dispersi lungo la Firenze Mare tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione Pisa. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Infine, nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le Frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
9: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.

0: Mica.
1: E abbiamo iniziato questa chiacchierata di A Tu per Tu, cioè anzi quella che sarà adesso la chiacchierata di A Tu per Tu, con un brano. Sono andata un po' indietro nel tempo del protagonista di questa nostra, di questo nostro momento musicale insieme, ovvero la canzone Amore e Psiche di chi? Di colui che pare, come ha dichiarato lui, pare aver vinto Italia's Got Talent 2025. Diamo il benvenuto a Gio Romano. Ciao Gio.
2: Ciao. Sì, esatto, pare.
1: Tu, pare no, mi hai fatto morire da ridere perché tu hai scritto sui tuoi social: pare che io abbia vinto Italia's Got Talent 2025. Sì, l'hai vinto, ragazzo, l'hai vinto.
2: Sì, ma ci sto ancora facendo la verità, perché nella mia testa non è ancora successa questa cosa.
1: Ok, perfetto. Gio, allora, noi ci accomuna per metà, io dico per metà, l'amore per la campagna, perché la tua terra comunque è la campagna, ma non solo, poi tu lo so che comunque sei legato a tante regioni d'Italia, so che sei insomma sempre in giro in pratica, perché come giusto che sia è la tua carriera, penso che la musica per te ormai sia veramente tutto, no?
2: È sempre stata tutta Ale, veramente forse è stata l'unica cosa che mi ricordo, cioè il primo ricordo che ho legato proprio alla vita è quello con la musica, quindi onestamente non saprei come immaginare la mia vita senza, ed è una cosa bellissima, no, quindi veramente sono fiato.
1: Soprattutto c'è una cosa che ti vorrei chiedere, ma è vero, io ho letto una cosa, ma dico no, non è possibile, ma è vero che tu avevi 4 anni, quindi eri proprio un bambino, che sei salito in pratica su un palco, si stava, insomma, c'era la festa di un battesimo, no?
2: E tu hai mio fratello.
1: Era di tuo fratello, che tu hai letteralmente tolto il microfono a chi stava cantando?
2: L'ho rubato, non è che l'ho tolto.
1: Ah, proprio l'hai rubato.
2: Cioè, in un momento di silenzio, lui era distratto, io ho rubato il microfono e me ne sono andato via, no? Sai, i microfoni palmare.
1: Sì,
2: sono
1: sì.
2: Al centro della sala, ho cominciato a cantare, ho sputato innamorato da solo, per i fatti miei, sotto c'era un'altra base, figurati. C'è stato il delirio e dopodiché quel microfono io l'ho portato a casa. Cioè, non ho fatto in modo che lo ritrovassi.
1: Addirittura.
2: Sì.
1: Ho questa
2: bella.
1: Ce l'ho
2: conservato, come ci meglio.
1: No, infatti ho detto, caspita, è vero che tanti iniziano da piccolo, ma lui proprio 4 anni addirittura, via anche il microfono.
2: Un teppista, Ale.
1: Ma poi c'è un'altra cosa che mi ha veramente stupito tantissimo di te, no? Cioè, come hai fatto? Cioè, dimmelo, a scrivere 365 canzoni in 365 giorni. Cioè, tu sei fuori dalla norma. Questo è successo un po' di anni fa, giusto quel 2021, se non erro, no? Cioè, è una sfida con te stesso, direi.
2: Sì, sai, ho cercato nei Guinness World Record, ho detto, ma c'è questa roba? No. La faccio io. E onestamente, sai, periodo del Covid, noi avevamo molto tempo libero, io ho cercato di sfruttarlo al meglio, quindi adesso ho un archivio di canzoni che potrei scrivere altro con queste robe.
1: Direi proprio di sì, assolutamente. Assolutamente, prima di arrivare a Italia's Got Talent, poi ne parleremo naturalmente perché non ce ne lo facciamo, c'è stata anche un'esperienza X Factor, no? Quindi
2: nel 2012 in Italia.
1: Com'è?
2: Poi nel 2012 in Italia.
1: Esatto.
2: E poi nel 2023 a Malta. Quindi ne ho fatti due. In Italia ero con il mio migliore amico e mio fratello,
1: sì.
2: Che sono due cantautori incredibili, uno si chiama Dan Romano e l'altro è Doria.
1: Sì.
2: E eravamo nel team Marisa e siamo stati eliminati a ripescaggio da Mahmood, quindi posso dire di essere stato eliminato da Mahmood.
1: Però...
2: E invece Malta è stata una super esperienza figa, dove ho detto, mi sono trovato lì a Malta, la faccio.
1: Ecco. Però scusa se mi permetto, cioè essere riuscito a conquistare per me la signora della musica, ovvero Mara Maionchi, perché tu veramente quando lei, io mi ricordo le sue espressioni, vabbè, poi è forte sta donna, cioè se un artista che riesce a conquistare al primo colpo, a folgorare così una donna come Mara Maionchi, appunto la signora della musica, infatti lei ti ha segnato il Golden Buzzer subito, subitissimo, tu sei andato direttamente ovviamente in finale, quindi voglio dire, talento ne hai come ragazzo, al di là dei follower che hai, che ti seguono tantissimi, va bene, ma porca miseria, ma quanto sei bravo, e non dire di no perché non è vero, perché lo sai che sei bravo, punto.
2: Guarda, io dico sempre questa frase e i miei musicisti mi odiano, dico io faccio del mio peggio in tutti i modi possibili e immaginabili.
1: Ah,
2: poi
1: okay.
2: il resto viene da sé, no, mi diverto tantissimo, la verità è quella, e poi la cosa che secondo me è fondamentale per questo mestiere e che io continuo a ripetere tutti i giorni è che devo essere migliore di ieri, quindi la mattina mi alzo, studio tantissimo, sì, faccio un sacco di esercizio, ed è forse quello che è stato premiato da Mara, che fondamentalmente ha dato come un cazzotto, no, alla mia carriera artistica, cioè è stato bellissimo avere il riconoscimento di una signora della discografia.
1: Esatto.
2: Che di tale persona si tratta,
1: cioè. Esattamente, ma per questo che ho detto la signora della musica, perché comunque lei di artisti, la discografica, ne ha visti tantissimi, insomma, e quindi veramente hai avuto, secondo me, adesso abbiamo riso e scherzato, però tornando seri, hai avuto veramente quel quid in più, cioè lei ha avuto la capacità, la professionalità sicuramente, di vedere in te quel qualcosa in più, perché non avrebbe mai premuto quel pulsantino subito, come si suol dire, no? E d'altra parte la tua passione per la musica, l'abbiamo detto, sin da piccolissimo. Tra l'altro a me ha anche colpito il fatto che normalmente tutti ringraziano la madre, il padre, no, tu tutto questo è merito del tuo bisnonno di 106 anni all'epoca.
2: Assolutamente, eh? Sì, lui cantava Perdato innamorato, che per noi napoletani è un po'
1: bambino, la gioia, cioè, un must.
2: Era da macello, cioè. Invece no, lui la cantava con la vera indole, perché aveva fatto le due guerre mondiali, per lui era una poesia,
1: certo,
2: di fila, di
1: certo.
2: Io dico sempre che lui mi ha installato la malinconia negli occhi, ed effettivamente così,
1: sì.
2: Cioè è una cosa assurda.
1: E comunque tra le tante tue canzoni, perché ovviamente so al di là che tu potresti veramente scrivere per secoli album, no? C'è anche una tua interpretazione, adesso non potevo ovviamente metterle tutte, una tua interpretazione fantastica di Alleluia, e tanti, soprattutto poi durante anche la pandemia, hanno provato a interpretare Alleluia, ma tu sei riuscita a trasformarla veramente quella canzone in un vero e proprio inno. Però poi senza togliere nulla a tutte le altre che ci sono state, penso a Stallo, penso a Scilla, adesso io ne ho citate alcune, ma veramente la tua discografia è vastissima. Di tutte,
2: grazie,
1: quelle canzoni che tu hai scritto, perché tu, a parte che tu scrivi per te, ma tu scrivi anche per altri, no? C'è mai stata una volta l'occasione che ti sei detto perché io questa canzone non l'ho tenuta per me?
2: Porca, sì, c'è stata una volta. Ho scritto una canzone tra le altre cose per una ragazza che ha fatto il premio Mia Martini, ha vinto il premio della critica, che si chiamava Notti al Privé, che poi è diventata Notti con te,
1: sì.
2: Ed è una canzone talmente intensa, e quando ho cantato la prima volta faccio, no, io non la posso cantare perché sennò pianto, ok, sai quelle robe che dico,
1: certo,
2: non la canterò io, l'ho lasciata cantare a lei, poi l'ho sentita una volta realizzata, perché lei è fortissima, bravissima, un interprete incredibile, però quando ho sentito il ho detto, ma perché non l'ho cantato io? Però ecco, le canzoni sono dei figli, lasciano la doppia, vanno degli altri, lasciano poi del popolo, quindi alla fine va bene così, posso sempre cantarla.
1: Ecco, ma in tutti questi, insomma, questo lungo periodo di tua vena artistica, come si suol dire, ma nella vita di tutti i giorni come sei? Cioè sei la stessa persona, sei sempre Gio Romano artista, o in realtà chiuso tra le quattro mura di casa sei diverso da come noi ti conosciamo in televisione, in radio e sui social?
2: Ma no, io vado a 3.000, pure nella vita normale. Sì. Sente quella roba di energia che si sente, no?
1: Sì, sì.
2: O è anche dal palco, perché fondamentalmente è quello che arriva. Io sono così nella vita, cioè ho i minuti contati, volo, cerco di essere sempre energico. Forse l'unica cosa che è diverso rispetto alle telecamere è che arrivo a mezzanotte e crollo. Cioè tipo divento passivo, tu puoi dire quello che vuoi, io non capisco nulla dopo mezzanotte, dico sempre sì, poi mi ritrovo il giorno dopo e dico cosa ho fatto, cosa ho detto, che devo fare, capito?
1: Sei umano, sei umano, benvenuto tra noi umani, lo credo che crolli, insomma, no?
2: Crollo maledettamente, quello sì.
1: Assolutamente sì. Ecco, non c'è soltanto l'esperienza ovviamente di Italia's Got Talent, ma c'è anche, se ti dicessi Disney, se ti dicessi Frozen, tanta roba,
2: lo sappi che è andato tutto da lì alla fine,
1: eh sì, tutto da lì, che poi effettivamente forse è partito, vero?
2: C'è stata una cover di Frozen 2 voluta fortemente dal fonico dello studio in cui lavoro. Sì. Dice, oh, dobbiamo registrare questa cosa, secondo me sei uno dei pochi più cantarla. Io faccio ok, che si dà, perché dice Frozen 2, mi aspettavo di registrarla dopo una settimana, lui alle 8 del mattino del giorno dopo, ma vai studio, 8 del mattino, ho fatto, no, stai bene. Entriamo in studio, registro, faccio il video e quella roba diventa virale. E da lì la gente comincia a prendere il plus. Sì. E lui di nascosto manda l'applicazione e le perché di base mi hanno chiamato, io pensavo fosse uno scherzo, io ho attaccato il telefono, io ho attaccato il telefono, faccio ragazzi basta questi scherzi, attaccato, vado da lui e faccio la devi smettere di farmi sti scherzi, tanto alla fine non mi chiameranno mai, lui fa qualche scherzo e io lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho detto ah ok, forse devo richiamare.
1: Ok, ok, vedi a volte come nascono veramente le cose nel modo più strano, più insolito, inaspettato in un certo senso, no? Ecco, invece com'è nata Ex, che è la tua ultimissima canzone di cui poi andremo ad ascoltare a fine della nostra chiacchierata?
2: Com'è nata? È nata nel periodo in cui ho detto, sai che c'è, io ho vissuto una roba che comunque mi ha segnato in qualche modo, perché mi ha segnato, certo, nel bene e nel male, sì, queste cose ti segnano in tutti i lati, ho detto esorcizziamola, facciamola diventare una roba che mi fa bene, ed è così che è nata Ex. Cioè dico, bella, parliamo di questa problematica che magari non accomuna solo me, ho scoperto che il 70% delle che si trovano in una relazione tossica non se ne accorgono, quindi Ex aiuta,
1: no.
2: Fa capire che quella relazione magari non... infatti molti mi hanno scritto, ah ma sai anche io purtroppo, ho detto ragazzi scappate prima che potete, che se una relazione non vi fa sentire bene, liberi con voi stessi, non è una bella cosa, e poi dopo ne pagate le conseguenze, perché giustamente venire fuori da quella roba è complicato.
1: È complicato sì, soprattutto perché poi ce ne va della salute psico, come dicevamo anche un po' nel fuori onda, no? Prima di iniziare la nostra chiacchierata, sì. Ne va veramente poi della nostra salute psicofisica, è vero, quando magari le
2: quella mentale,
1: esatto, mentale, che poi da quella mentale poi ricade anche sul corpo ovviamente, perché poi non siamo due, non sono due entità distinte, è un tutt'uno. Però come dicevi, esatto, giustamente tu, quando magari ci si trova dentro, e io lo sai, te l'ho detto anche proprio per mia esperienza personale, senza togliere il bello che ci può essere stato in una relazione, in un'unione, in un matrimonio, in una convivenza, tutto quello che vuoi, però magari sino in fondo non riusciamo a capire che quella relazione per noi è tossica e rimaniamo fermi in una sorta di comfort zone, no? Però poi ci arriva quel momento in cui capisci che non è così, che devi uscire da quel...
2: sono tante cose, capito, non te ne rendi conto, certo. E poi alla fine scopo.
1: E questa tua ex, posso dire che veramente questa canzone mi piace, perché vabbè, ma tu sei così, ho ascoltato anche le altre tue canzoni, al di là che ti ho visto in televisione, ma sei un conto vedere il personaggio televisivo che non, magari un po' deve essere anche costruito, tu invece mi hai sempre dato l'impressione di essere una persona così come sei, e l'ho avuto anche un attimo fa quando ci siamo appunto visti prima di iniziare a chiacchierare. Ex è veramente una sorta di... sai il diario, so, vabbè, magari tu sei più giovane di me, noi da ragazzi avevamo il diario, no? Ecco, noi già confessavamo nel nostro diario le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Ecco, io vivo questa ex proprio come una tua confessione, molto col cuore in mano, molto sincera, mettendoti proprio a nudo, no? a nudo a livello ovviamente psicologico di quello che tu hai vissuto, provato, sentito e che tanti di noi sentono e vivono.
2: Ma sai cosa? Ho pensato, ma alla fine sono cose che noi raccontiamo ai nostri amici, no? Cioè agli amici più stretti tu dici quello che accade, però effettivamente sai, sono parole semplici ma pesanti. Tu hai messe su un ritmo leggero, tu dici bella, ok, non pesano, poi ti concentri un attimo e dici frena.
1: Sì.
2: Però è un concetto abbastanza pesante. Ci ho cercato di alleggerire il tutto, no? Anche semplicemente dicendo ehi, non mi manchi sempre, quasi mai. Anzi, per intendere,
1: certo,
2: sì, quel poco di bello che è rimasto, anche perché io poi in maniera molto sincera ti dico, con questa ex dopo sono rimasto in ottimi rapporti perché ci siamo psicanalizzati a vicenda, cioè insomma poi le colpe sono sempre da una parte e dall'altra quando c'è poca comprensione, e ho compreso che forse quello che è mancato tempo fa era proprio il dialogo. Ovvio, nessuno mette in dubbio l'amore di quel tempo, ma quando una roba poi si rompe.
1: Ma quando viene, io credo che quando venga meno il dialogo si rompono proprio gli equilibri.
2: Ma sì, assolutamente.
1: E quindi anzi, io spero che questa canzone possa essere anche un invito sia a capire se una relazione è tossica, di avere la forza di anche uscire da quella relazione, oppure di avere la capacità, se uno vuole provare a recuperarla, di appunto dialogare, perché di non creare delle barriere, dei muri. Premettendo che
2: un campanello d'allarme,
1: esatto, bravo.
2: Magari dice, guarda, cazzo, io se mi analizzo, scusa, ho detto parolaccia.
1: Tranquillo,
2: se mi analizzo e faccio questa roba, magari ecco, forse non è che questa roba è così sana. Certo. E poi, insomma, da lì partono tanti ragionamenti,
1: Assolutamente. Ascolta, tu sei ovviamente giovane, hai già fatto tantissimo e sono sicura che farai ancora tanto altro. Però proprio perché hai iniziato da piccino, un ragazzo che magari ha 15-16 anni, 17 anni, adesso ci sono, che non c'erano nei miei tempi, ci sono anche i licei musicali, no? Quindi magari decide di scegliere, adesso siamo sotto il periodo della maturità, quindi tanti poi dovranno anche scegliere il percorso futuro universitario, magari non universitario, qualche accademia, ecco. Tu che cosa consiglieresti a un ragazzo giovane, a un ragazzo che magari si sta per diplomare, che vuole diventare veramente un cantautore? Perché tu l'hai detto prima, mi sono sacrificato tanto, studio tanto, e probabilmente
2: andate a suonare. Andate a suonare in giro, guardate il mondo, cioè viaggiate, perché effettivamente il mondo ti dà l'opportunità di conoscere tantissime cose e la musica connette tante cose, quindi se loro hanno voglia e vogliono realmente crescere nel mondo musicale devono andare in giro a suonare.
1: Certo.
2: Suonare come se non ci fosse un domani.
1: Esattamente, quindi ecco ragazzi, ascoltate il consiglio che vi dà Joe, perché detto da me, che io non so speaker, se canto io chiudiamo tutto, ma tu che lo fai di mestiere e che hai iniziato proprio da giovane, premettendo che lo sei ancora, perché insomma se non lo sei tu a 33 anni noi siamo finiti, ascoltate le parole di Joe, mi raccomando, suonate, bisogna osare. Io poi sai cosa forse aggiungerei anche una parola che hai usato tu all'inizio, anche divertirsi.
2: Sì, e bisogna un po', come dire, deresponsabilizzare la musica sotto alcuni punti di vista, cioè nasce come arte per stare bene con se stessi, certo. Quindi divertirsi è la cosa fondamentale, cioè delle volte prendersi un po' meno sul serio, cominciare un attimo anche a divertirsi con quello che si fa, potrebbe diventare veramente una chiave per stare bene realmente con la musica.
1: Certo. Senti, in ultimissima battuta, Gio Romano cosa andrebbe a dire a quel bambino che a 4 anni ha fregato quel microfono?
2: Oggi. Riportalo. No, nel senso, scherzo. No,
1: aspetta, mi ci sta anche bene. Riportalo e ne compri uno più bello, più figo.
2: No, guarda direi a quel bambino sogna ancora più in grande, perché oggettivamente ad oggi mi rendo conto che è difficile sognare, quando si è bambini è più semplice, no? Quindi tu puoi vedere delle cose che da grande poi cominci a vedere un po' più sfocate. Certo. A quel bambino direi sognale ancora di più, cioè certo. Vedili ancora grandi.
1: Io sogno di poterti vedere su qualche palco, insomma, tanti ambiscono giustamente magari a grandi stadi. Io spero di poterti un giorno venire ad ascoltare anche in un grande stadio. Se già potessi venire ad ascoltare qui a Torino, nella mia città, sarei contentissima. Già questo mi basterebbe.
2: Guarda,
1: però...
2: Io ci provo, guarda. A me tanto gli stadi non è che fanno così tanta gola oggi, ti dico la verità.
1: Oh, finalmente una persona che lo dice, meno male, non siete tutti uguali.
2: Ma non
1: allora.
2: Le fanno gola, cioè io voglio fare gli step, sai, piano piano. Io certo. Ho cominciato nei loro atti, quindi mi piace fare quella roba lì. Bel club, piccolino, 40-50 persone, non dico di no,
1: Ok, allora ne parliamo. Va bene. Allora, è giunto il momento, vabbè, le tue pagine social sono notissime, però ricordiamo come poterti, vabbè, ascoltare la tua musica da Spotify, YouTube, cioè oggi come oggi la musica
2: ovunque, ragazzi.
1: Esatto, ovunque. Ma invece sui social, ovviamente, Gio Romano.
2: Esatto, Gio Romano Music ovunque.
1: E adesso, mio caro, ti tocca fare lo speaker radiofonico, perché sarai tu a lanciare Ex. Ebbene sì. E grazie per questa nostra chiacchierata insieme, in a tu per tu.
2: Grazie a te, grazie mille. E devo fare lo speaker, giusto, Ale? Vado,
1: esattamente,
2: vado.
1: Sì, tutto tuo.
2: E allora, ragazzi, per voi questa è una canzone che vi farà ricordare di quanto si sta bene anche con la propria solitudine, ma soprattutto di quanto si sta bene mentalmente quando si sa quello che si vuole e quindi ci si può concedere di nuovo a qualcun altro. Questa è Ex di Gio Romano.

0: a Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

0: 11 e 4 minuti. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Io sono Luca Vecchietti, 55 minuti ragazzi di Super Sound per Luca Vecchietti Show. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi ballando. Abbiamo i piedi danzanti, i Dancing Feet, Kygo sul nostro palco.

0: Stavecchiati Show. Romantic Time.
1: Un po' di dolcezza insieme a Kali Uchis e Peso Pluma. I Gal. Can Angel.

0: pezzo con Kali Uchis. E la voce maschile era di Peso Pluma. Il tutto a Luca Vecchietti Show. Ed ora amici un po' di rock.
1: Luca Vecchietti.
0: Un po' di soft rock comunque non è quello peso. È il rock dei Green Day. Questo è The Boulevard of Broken Dreams.

0: Disco Fever 70-80.
1: Green Day con The Boulevard of Broken Dreams, ed ora andiamo al 1983. Ray Parker Jr.

tatuatore Johnny Hall, titolare di uno studio di tatuaggi in Australia, è conosciuto in particolare per i suoi lavori praticati con un inchiostro che, se viene esposto alla luce ultravioletta, assume una tinta fluorescente. Fatto oggetto di pesanti battute di spirito da parte dei tifosi di una squadra rivale, un noto allenatore statunitense di pallacanestro si è presentato a una trasmissione TV accompagnato da quello che ha definito un simbolo vivente dei tifosi avversari, ed era un grosso mulo, un mulo. La macchina fotografica Petal, che fu lanciata sul mercato alla fine degli anni 40 da un'azienda giapponese, era larga appena 2,9 cm e spessa 1,7. Veramente piccola. Presso il fiume Skindale in Scozia, una pecora è stata estratta ancora viva da un ammasso di neve sotto cui la poveretta era rimasta sepolta per 50 giorni. Mannaggia! Anni fa, durante una rappresentazione della Tosca di Puccini, la protagonista, come previsto dal libretto, si gettò dall'alto di Castel Sant'Angelo. Purtroppo però rimbalzò sul materasso di sicurezza collocato fuori scena, riapparendo al di là degli spalti del castello. L'effetto drammatico fu totalmente rovinato, tanto che il pubblico esplose in irrefrenabili risate. Praticamente oggi le comiche. Quando morì nel 1785 lo scrittore francese Pierre-Jean Grosley nominò unico erede della sua fortuna un nipote, poiché questi, quando aveva 3 anni, si era privato di una pesca per offrirgliela. Sempre offrire pesche, mi raccomando. Il 15 giugno 2008, sulla pista dell'aeroporto di Madras, in Oregon, lo statunitense Terry Wildman, in sella a un quad opportunamente personalizzato, superò la velocità di 315 km all'ora. E queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Vecchietti.
1: Sing Alleluia, Dr. Alban ci ha presentato questo pezzo molto dance. Ed ora la bellissima Sabrina Carpenter che ci ammaglia col suo sguardo. Tears.

Pitbull, Damn I Love Miami. La nostra sigla, bella, bellissima, Magic Disco Machine, I Could Never Make a Better Man Than You. Finalmente vi ho detto il titolo. Amici, appuntamento alla prossima, mi raccomando, state sintonizzati, ciao!

0: finta.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
8: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
9: Cari amici, oggi ascoltiamo la testimonianza di un giovane, un ragazzo molto giovane, appassionato appunto di automobili vintage, che si accinge a restaurare una Fiat 500.
10: Chi me l'ha venduta ha fatto da intermediario, e questo vuol dire che non ho parlato con il precedente proprietario. Io sono il terzo, ma fortunatamente mi è arrivato il libretto, diciamo in buone condizioni. Ho indagato sui precedenti proprietari. È molto figo perché mi dice che il primo proprietario fu un certo Michele, nato a Bari il 1913. Qui sono segnate tutte le revisioni, che è una gran figata perché mi fa vedere che fino al 1983 è stata usata regolarmente, poi pausa fino al 2005 che è stata ripresa, tuttavia dopo il 2009 l'hanno fermata di nuovo e nel 2016, probabilmente questo l'anno in cui è stata restaurata, male, l'hanno usata fino a... boh, qui non ci capisco nulla perché sono targhette molto strane. Fatto sta che adesso è mia. Come la farò? Allora, c'è un modo per capire esattamente il colore degli interni. Siccome non era dichiarato, almeno fino al 1971, penso non fosse dichiarato né il colore degli interni né quello della carrozzeria. Tuttavia c'è un metodo per essere quasi certi degli interni, che è praticamente un easter egg nella carrozzeria sotto il cofano. C'è una piccola taschina di metallo in cui, nel momento in cui l'avevano costruita, ci ficcavano un pezzetto di tessuto che ho trovato fortunatamente ed è beige, quindi sto per certo che quasi per certo che gli interni sono beige. quindi gli interni li riporterò beige. Per quanto riguarda gli esterni, su quello non c'è modo di capire quale fosse il colore originale. Nel 1966 non facevano 500 F bianche con gli interni beige, e gli unici colori che ho trovato con gli interni beige erano rosso medio, blu scuro, beige sabbia. Devo sceglierne uno tra questi per cercare di agire nel miglior modo possibile per fare un restauro decente.
9: Si possono trovare delle occasioni, delle 500 da restaurare anche a poco prezzo, ma sicuramente bisogna spenderci qualche soldino per ottenere un buon risultato. Passiamo adesso da un lucio nazionale a un altro. Dopo Lucio Dalla ci ascoltiamo Lucio Battisti con un brano del 1966. Questa è Per una lira.

0: Dopo aver seguito le intenzioni del giovane appassionato per il restauro della 500F del 66, parliamo un attimo dei 50 anni della 500R.
1: Oggi non ci sporchiamo le mani perché dobbiamo celebrare un compleanno, i 50 anni della 500R. Presentata nel 1972, è entrata in produzione in contemporanea alla Fiat 126 e proprio per questo motivo aveva un allestimento semplificato rispetto al precedente modello 500L. La 500R è forse tra le più difficili 500 da trovare in condizioni completamente di serie, perché era quella che proprio per il suo allestimento particolarmente spartano si prestava maggiormente a essere personalizzata. Ma perché comprare una 500R rispetto a qualsiasi altro modello di 500? Perché è quella che va meglio di tutte, perché è quella più spartana ma che bada alla sostanza, perché è quella che ha eliminato qualsiasi difetto di gioventù, esattamente come ogni modello di fine serie che possiamo trovare nella gamma automobilistica. E perché invece non comprare una 500R? Non c'è motivo. Ma sentiamo dalla viva voce di chi ha comprato una 500R. Vincenzo, perché una 500R?
2: Non c'è un motivo, era in un pagliaio e l'ho tirata fuori dal pagliaio, quindi l'ho rimesso in vita.
1: Fantastico, una storia di restauro, quindi ti sei sporcato le mani.
2: Molto.
1: E la cambieresti con un'altra serie di 500?
2: Direi di no, perché la R è la R.
1: E per questa volta non mi sono sporcato le mani, perché te le sei sporcate tu.
2: Sì. Ah, dimenticavo, la cosa più bella di questa R è che noi ci siamo sposati in questa R.
3: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Dunk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroger, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Say Baby Say e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Freyans qui a Me and Blues.

0: Peachy Baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll, nel loro sound tanto tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues, per voi qui a Mian Blues, The Long

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si assume la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

Mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

nel rock blues classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, Prayer Voy, Me and Blues, Paul Rogers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy Pino Pino chi Pino Pino Givenchy.

0: due chiacchiere, tanta cortesia. E se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
1: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori e in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: MRC, The Best Of, il meglio di Radio In Vetta.
1: Benvenuti, questa è Radio In Vetta, il programma per chi ama la montagna. Se avete mezz'ora di tempo o poco di più, rimanete qua, perché in ogni puntata noi facciamo un viaggio attraverso la storia, le meraviglie, le leggende delle valli e delle montagne dell'Italia. Questo molto di più all'interno di Radio In Vetta. E il viaggio di oggi va dritto verso Campo Imperatore, anticamente chiamato Campo Imperiale, nome attribuitogli da Federico II di Svevia, che è un altopiano di origine glaciale situato fra i 1500 e i 2100 metri di quota in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, proprio nel cuore del massiccio del Gran Sasso e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È inoltre sede dell'omonima stazione sciistica, dell'osservatorio astronomico e del giardino botanico alpino. E già da questa piccola introduzione si può già vedere quanto sia ricco di storie da poter raccontare. L'altopiano, fra i più vasti d'Italia e il più vasto degli Appennini, si estende per un massimo di 18 km in lunghezza e 8 km in larghezza sulla direttrice che va da nord-ovest a sud-est, per una superficie complessiva di circa 75 km quadrati e un'altitudine che va, per essere precisi, dai 1460 metri della Val Voltigno fino ai 2138 della stazione meteorologica. Beh, bisogna anche dire che ha una particolarità, anzi di particolarità ne ha tante, ma il noto alpinista Fosso Maraini lo paragonò su piccola scala alla valle del Farizong, coniato il termine quindi di piccolo Tibet, che è ancora oggi di uso comune. Beh, questo è Campo Imperatore, questa è Radio In Vetta e da qui inizia il nostro viaggio.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: E questa è sempre Radio In Vetta. E iniziamo con una citazione, questo racconto di Campo Imperatore. Questa piana, fra altissimi monti, fa un bellissimo vedere. Quando i pastori vi sono con gli animali a pascolare, pare essere un esercito grossissimo a vedere tante capanne e tante tende. Massime la sera, quando tutte hanno acceso i fuochi. Queste parole le ha scritte Francesco De Marchi. E voi vi chiederete, ma chi è Francesco De Marchi? Ecco, a Radio In Vetta piace anche raccontare queste storie. Francesco De Marchi, Bologna 1504, L'Aquila 15 febbraio 1576, è stato un alpinista, speleologo e ingegnere italiano nel campo militare, noto soprattutto per aver compiuto la prima scalata ufficiale del Corno Grande, la cima maggiore del Gran Sasso d'Italia. Allora, vi ricordo che stiamo parlando di un periodo fra il 1504 e 1576. Questo Francesco, animato oltre che dall'apprendimento per ingegnere militare, anche dall'amore per l'avventura, compì nel 1535 un'impresa straordinaria per i suoi tempi e ancora una volta sottolineo 1535. L'immersione nel lago di Nemi, protetto da un rudimentale scafando alla ricerca delle navi dell'imperatore Caligola, effettivamente presenti sul fondale. Allora, voi provate a immaginarvi quest'uomo che nel 1535 si inventa di avere uno scafandro e di fare una immersione per trovare una nave dell'imperatore Caligola. Ma non è finito qui, perché sempre lui decise di scalare il Gran Sasso e quindi, accompagnato dal milanese Cesare Schiaffinato e Diomede dell'Aquila, nell'agosto del 1537, il De Marchi, all'età di 69 anni, 69 anni nel 1537, si recò quindi ad Sergi Sercio alla ricerca di qualche montanaro che potesse fargli da guida. Individuò un cacciatore di camosci, Francesco di Domenico, che aveva già scalato la cima e si aggregò volentieri. Volle reclutare anche due fratelli, Simone e Giampiero di Giulio, e li convinse a farli da portatori. Così, il 19 agosto 1573, a 69 anni, lo ripeto ancora, con non poco sforzo, in 5 ore e un quarto fu raggiunta la cima del Corno Grande, attraverso la Via Normale. Ma la storia non finisce qui, perché il giorno successivo, il 20 agosto, il gruppo, ampliato con altre persone del luogo, esplorò la Grotta Mare. La Grotta Mare e altre caverne dei dintorni, quelli luoghi che con la forza per terra bisogna passare, con la panza per terra bisogna passare. Il De Marchi incise sul fondo della grotta una croce che rimase poi visibile. Ecco, si trattò della prima visita in senso speleologico mai fatta in Italia e probabilmente nel mondo. Beh, parlando di Ravinvette e citando Francesco De Marchi, sono storie talmente belle che non potevamo non raccontare. Questa è Radio In Vetta.

0: E per provare a fare una piccola fotografia del territorio, possiamo dire che è quasi del tutto spoglio di vegetazione, sia per la sua altezza abbastanza elevata e sia purtroppo anche per un'opera di disboscamento che nei secoli scorsi l'ha visto protagonista, e non sempre i territori riescono a riprendersi così velocemente. Dispone però di una buona biodiversità arborea e aviforme, e ci sono aquile, falchi, gracchi e numerose specie di passeriformi durante il periodo migratorio. È bello vedere anche che ci sono ancora, intanto in città noi ce lo dimentichiamo, che ci siano delle stagioni, ci sono delle migrazioni. Inoltre è stato luogo ed è ancora luogo di pascoli, di pastorizia estiva di greggi e transumanza. Anche qui per fortuna non tutto è andato perso, perché questo territorio ha ancora tanto tanto da raccontare. E poi bisogna anche dire che nel perimetro meridionale della piana, a cavallo con la vallata di Barisciano e l'altopiano di Navelli, ci sono una decina di laghetti di forma semicircolare e modesta profondità, e la cui origine è ancora incerta, meteoritica o un po' forse anche alterata dall'uomo, non si sa, sono quei misteri che si portano dentro. Fra questi spicca il lago di Pietranzoni, posto proprio al centro dell'altopiano, che ha un'ampia veduta tra l'altro alle spalle del Corno Grande. Questa è una piccola cartolina, magari voi ci siete stati da quelle parti, magari no, però provate a immaginarla nel viaggio virtuale che facciamo qui in Radio in Vetta.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
0: E le meraviglie di Campo Imperatore sono tantissime, tra cui, grazie alla sua quota altimetrica e alla lontananza da sorgenti di inquinamento luminoso, Campo Imperatore è considerato un luogo ideale per l'osservazione astronomica. La stazione di osservazione, abbiamo citato prima l'osservatorio astronomico d'Abruzzo, è stato realizzato nel 1948 al 1955, quindi già un po' di tempo fa, dall'osservatorio astronomico d'Abruzzo. A partire dal 2001 la stazione dell'osservazione è stata sede del programma internazionale Cineos, che ha portato alla scoperta, adesso fermatevi un secondo e ascoltate questi numeri, ha portato alla scoperta di 61.000 asteroidi e 1.500 nuovi oggetti, quindi è una stazione viva nel suo insieme, tra cui, tra questi oggetti, 6 Near Earth Object e un planetoide. Beh, mica male come primato. Poi immaginatevi la meraviglia di essere lì, nell'alto, nel silenzio, e poter fare un viaggio, anche loro, nell'infinito dell'universo. Questo e molto di più Campo Imperatore ci può ancora regalare.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: E quando si dice che la montagna e le vallate sono cultura e fanno cultura e fanno arte, beh, devo dire che in questo caso veramente ne sono i protagonisti. Infatti, nella vallata ci sono stati girati tantissimi film, sia nazionali che internazionali. Adesso ve ne cito alcuno, sono abbastanza sicuro che anche voi cadrete dalla serie. Beh, iniziamo con una leggenda. Lo chiamavano Trinità del 1970 e continuavano a chiamarlo Trinità del 1971 con Bud Spencer e Terence Hill. Tra l'altro, 1970 e 1971, mamma mia, mi sembra ieri. Beh, comunque sono film veramente incredibili. Il deserto dei Tartari con Vittorio Gassman e Philippe Noret del 1976. Così è la vita con Aldo, Giovanni e Giacomo del 1998. Alcune scene di videoclip di Elisa di Eppure Sentire. E poi ci sono anche nelle vicinanze, in particolare a Rocca Calascio e Castel del Monte, sono stati girati film anche di livello internazionale, come Lady Hawk, come Iado, con Schwarzenegger e Brigitte Nielsen nel 1985, ma soprattutto Il nome della rosa, con Sean Connery del 1986, and The American, con George Clooney nel 2010. Beh, sono, poi ce ne sono tantissimi, non si possono così raccontare tutti soltanto in una trasmissione radiofonica, ma è molto bello vedere come anche la cultura e i nostri panorami, anche attraverso i film, riescono ad andare al di là dei nostri confini. Queste sono le meraviglie che le nostre montagne e il nostro territorio ci possono regalare.

0: Siete all'ascolto di Media Radio Castellana. 1098 e 711 kHz in onde medie.
1: E questa è sempre la Radio in Vetta. Io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in FM2 Roma Papa Quebec, e questa è RRT Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CW, CB e molto molto di più. E c'è un argomento che tocca particolarmente il mondo dei radioamatori, ma non solo, ed è quello che in termine tecnico noi definiamo QRM. Possiamo dire che è una sorta di rumore di fondo provocato da chi? Da cosa? E che cos'è? Beh, oggi qui a RRT Radio abbiamo il piacere di poterne parlare con Riccardo, India Uniform 1, Papa Zulu Charlie. È stato con noi a raccontarci delle altre storie attraverso e non solo il suo canale QRP e Sentieri. E lui, appassionato di montagna, radioamatore, vive in pratica ogni giorno la differenza che c'è tra l'inquinamento che noi possiamo vivere in qualche modo in città e la sua montagna. Innanzitutto, Ricky, grazie mille per essere qui con noi, è sempre un piacere. Beh, allora, in qualche modo ci racconti tu che cos'è il QRM?
2: Beh, Luca, allora, innanzitutto grazie per avermi voluto ancora nel tuo splendido programma Radio in Vetta. La domanda è bella, sai? QRM e disturbo rumore di fondo in città o in montagna. Tu sai che io sono una persona molto pratica. Ti porto a ragionare e porto a ragionare anche il tuo pubblico con questo semplice esempio. Allora, in città, quante volte noi andando in giro per la nostra città sentiamo dei rumori, sentiamo il traffico, sentiamo l'industria, sentiamo magari le persone che comunque parlano e che non ci fanno sentire quelli che sono i rumori di fondo, ok? O anche magari facendo un piccolo paragone con quello che è l'inquinamento luminoso, cioè quante volte noi saremmo in grado di vedere le stelle dalla città? Poche volte dovremmo andare in collina. E ora torniamo in quello che è il nostro fantastico mondo, quello delle onde radio. In montagna cosa accade? Beh, usiamo sempre l'analogia, chiedo scusa. In montagna, quando siamo in mezzo a un bosco, quando siamo in una vetta, cosa sentiamo? Magari sentiamo il cinguettio, magari sentiamo il ruscello che scorre, comunque rumori tollerabili. Ed è la stessa cosa, in montagna c'è pochissimo rumore di fondo e quindi si riescono a sentire stazioni molto molto lontane con segnali magari molto bassi che in città non riusciremo ad ascoltare perché il rumore, cioè il disturbo, li andrebbe a coprire. Tu pensa che tante volte io quando sono in attività e collego il nostro cavo d'antenna alla radio non ho alcun, parliamo proprio anche per le persone che magari non sono del nostro settore, non ho alcun tipo di segnalazione nel display, quasi come se il cavo non fosse collegato. Accade la stessa identica cosa in montagna. Quindi che dire, la montagna, comunque gli spazi aperti sono sempre sinonimo di purezza del segnale. E quindi che dire ai tuoi ascoltatori, innanzitutto di diventare radioamatori perché il nostro mondo è fantastico e poi quello di darsi a quella che è la nostra attività più bella, ovvero allacciare gli scarponi e andare in giro in montagna e divertirsi. Ciao Luca, grazie mille.
1: Grazie mille Ricky, grazie ancora per essere stato con noi. Sì, poter andare in montagna, stare all'aria aperta, fare un pochino di radio, stare con gli amici oppure anche qualche volta rimanere da soli è una di quelle cose splendide che purtroppo, diciamo, non c'è mai tempo, ma per queste cose bisognerebbe sempre trovare il tempo giusto. Grazie ancora per essere stato con noi, Riccardo, in Uniform 1, Papa Zulu Charlie di QRP Sentieri. Se avete un po' di tempo a disposizione, avete voglia di farvi un viaggio splendido attraverso le nostre montagne e dei bellissimi racconti, beh, non perdetevi il suo canale YouTube perché è aggiornato praticamente settimanalmente e ha dei contenuti veramente belli sia per gli appassionati di radio ma soprattutto per gli appassionati anche di montagna. Grazie ancora Ricky per essere stato con noi. E questo è sempre Radio in Vetta e purtroppo il nostro tempo a disposizione Giappone è già finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare di Campo Imperatore, basterebbe soltanto pensare un attimino di più a tutti i film che sono stati girati lì, ci si potrebbe quasi riempire un'intera stagione di Radio In Vetta. Ma questo è il bello delle nostre montagne, delle nostre valli, perché ognuna di esse ha delle storie incredibili da poter raccontare, e sicuramente sul Gran Sasso, almeno virtualmente, avremo un modo di poterci tornare, perché ci siamo passati veloci, ma merita una bella sosta. Se avete anche voi una storia da raccontare, se siete stati a Campo Imperatore e volete raccontarci che cosa ne pensate, come l'avete vissuto, le vostre storie, le vostre esperienze, ma soprattutto le vostre sensazioni, non importa essere alpinisti, professionisti, basta avere la passione per la montagna e avere voglia di condividerla, e la nostra voce diventerà la vostra voce, la voce di tutti quelli che hanno la nostra stessa passione. La mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it. Noi siamo qui a disposizione sempre. Io sono sempre Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
0: MRC Media Radio Castellana. RDE Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia, e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
9: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Magic Playlist 109 qua su MRC, Media Radio Castellana, on the Media App New Technology per voi, per seguire il nostro appuntamento. Ci siamo fermati su Paradise Day Change. Adesso ritroviamo un altro classico dei primi anni 80 di Stephanie Mills, What You Gonna Do With My Lovin'. Questa volta la versione di Spencer Morales.

Spencer Morale, What You Gonna Do With My Love, in classico di Stephanie Mills. Questo è stato a suo tempo anche il nostro numero uno, grazie al remix di Marco Gray, Donna Allen, Sirius.

Michael Gray è andata a ripescarla nel repertorio del 1986, Don Allen, Joy e Sirius. Ne ha fatto un remix capolavoro come tutti gli ultimi dedicati alla scena soul fan disco, Unlimited Touch in giù.

High Fashion, classico anche questo dei Change, Feeling Lucky Lately. Questo è un po' l'istrumentista che si chiama Duke Dogwitch, che fa del funk e del groove la sua arma migliore di produzione. Il pezzo si intitola Non Stop.

qua, capolavoro di Mark Brickman, su un pezzo di Jäger Rossa, produttore austriaco, e di Liam Hall, si chiama Take You There.

0: Questa era la playlist 109 di Magic by Power, a New Generation of House Music. L'avete seguita qui su MRC, in On The Media, App New Technology. Grazie per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of New Generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Ritorno con voi Magic qui su MRC, Media Radio Castellana. Naturalmente ci seguite tramite la nostra app, il DAB Plus, i risponditori vocali, le onde medie soprattutto di MRC. Bentornati con noi con la playlist numero 111, che apriamo con un pezzo di Soul Funk Disco che parte nel 1988, le Say When di Save Me.

il campionamento dei Black Box di Ride on Time, ma qua stiamo parlando della storia del punk con l'oleata Holloway, Love Sensation, ricantata da Susu Bobien con i remix di John Morales.

Lui è un personaggio che mi piace moltissimo come produce da sempre, Risk Assessment, il remaster di un singolo del 2016, Baby Call Me.

Risk Assessment, fantastico nel suo Baby Call Me, qua a Magic nella playlist 111. Lui si chiama Tom Novi, Disco Wasp.

0: Questa era la prima parte della playlist 111 di Magic qua su MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco, torniamo con un grande protagonista, Michael Gray, con il nuovo singolo assieme ai Change.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: No!
7: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
9: Quest'estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
10: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hurt. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di arte e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

0: stop it.
1: L'associazione CA della Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma CA della Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori, in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. L'aperitivo del venerdì su MRC.

ponti di Roma, gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

E quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siti in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Sono le 24 minuti.
4: Siti in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Magic, the power of new generation of house music.
7: Bentornati a Magic Playlist 111, lo facciamo con il numero 1 al momento, guarda caso è firmato da Michael Gray e che riprende un pezzo dei Change cantato da Tanya Mischa Smith, si intitola Sunrise Forever.

Robert Johnson e Stump. Questo è un grande Sergeant Slick, che remixa I've Got the Music in Me.

0: Magic è la playlist numero 111, ve l'ho raccontata qua su MRC Media Radio Castellana, in esclusiva con la nostra musica, sulla nostra app On The Media Tab e naturalmente risponditori vocali di tutti i tipi. Grazie per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic qui su MRC Media Radio Castellana, naturalmente nei consueti format in On The Media App, New Technology e DAB Plus. Questo per volare sempre più lontano con la nostra musica e il nostro suono, che comincia così. Questa è la playlist numero 130. L'apriamo con un singolo dei Bee Gees che torna in auge. Si chiama Wind of Changes, l'originale del 75.
1: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

Paolo Bardelli con il suo Big Club, omaggio al Sound of Philadelphia, Philly Disco. Magic Playlist 130, il prossimo è un classico del Sister's Rage.

tempo fa ne aveva già fatto un bel remix Joy Negro. Qua il tocco dei DPP, Sister Sledge, You Fool Around. Magic playlist 130. Questi invece sono in Change, remixati da Mickey Mola e DT.

0: MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma

0: lamentarsi sia una cosa superflua ormai, infatti. Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché parlano di cose totalmente, scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Beh, questa è un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile. E questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno comunque un denominatore comune, era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera, Domenico. Domenico, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poco tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storie, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori, Egidio, buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Dopo lo spiegherà, perché dopo lo spiegherà.
3: Certo.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo-respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito, così a bomba, secondo te potrebbe esserci una congiunzione, ovviamente, tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è,
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare, la storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia. E quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici. Esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano
3: esatto.
0: una congiunzione, però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
3: sì,
1: due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, eh. E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, sono, secondo me erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma
1: è semplicemente
0: vero.
1: Li ha trattati, ma come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
3: Sì.
0: Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa
0: esatto.
3: ci congiunge tutti
0: esatto.
3: quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: Se
0: dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi.
2: Assolutamente. Vai.
0: Ok, no, e infatti e questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del posto di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Beh, diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le grandi le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico, che questo verrà casualmente alla serie di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura è sacra e per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano un po' questo, l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi
3: esatto,
2: tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva, ecco. Quindi, diciamo, questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare. Scusa.
2: Vai.
3: E questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1.618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in 1. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro? Beh, è saltato fuori il numero del 3.14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, beh, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro, che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che ut re altre note create da un monaco cistercense. Non, in quello stesso periodo queste vetrate vengono intese geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiatiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre ad avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione,
0: esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a San Bernardo. Più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza, la figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso. Ma San Giovanni non tanto la figura del santo, quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla sede Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa, della Chiesa come era disposta, della parte carnalis, eccetera, eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi, ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque, insomma, sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, sì, è vero.
0: Per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa. Rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono un cavaliere. Invece no. Là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro. Ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio, no, e anche
1: no,
0: Domenico.
1: No, perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, hai capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è e poi il secondo Onde libro, di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì, visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no, Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmetterla alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo, vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere. Ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente in anche un atto di attacco. Purtroppo, diciamo, il concetto di malicidio, come è stato un po', vedere quella, per lato il termine, quella pezza a colori messa davanti, dove dire, vai, non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che, diciamo, no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi lego un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, e quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André
1: mi farebbe piacere,
0: chiuderemo il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: Non lo so. 618.
0: È vero, no?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. No, è un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie, e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente. Però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici, e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così, no, abbiamo fatto bene a citarlo, perché
3: no, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante, sì, per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì, ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo, è sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico, succede dalla notte dei tempi, sbaglio Domenico?
2: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. È un dettaglio non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, ecco. Questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato,
0: mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io, certo. Nel senso, senti qualcosa, per cui se io adesso ti proponessi un libro molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico bene?
3: No, beh, sì e no. Per esempio Domenico, quando sono arrivato in fondo ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere,
2: sì,
0: per me.
2: Che bello, perfetto, perché, sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, in due ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni, diciamo, che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi, okay. Quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici. E ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti, okay. I crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda, attenzione.
1: È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi,
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata, per me che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbagliano mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione, ormai ti ho dato il nome, certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene, allora Domenico, grazie per il tuo tempo, ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti, e il 7... E il 7 ci abbracceremo da fratelli, diciamola così.
2: Diciamola così.
0: Okay.
2: No,
0: molto bene. Claudio, ti ringrazio. Devi dire qualcosa? Devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Ciao,
0: aspetti, apro il microfono perché sennò qua c'ho troppi microfoni da
3: aprire. Ciao a tutti, ciao,
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere,
1: certo.
0: A tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: This is Power 927.
5: Power 927.
4: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Ed ecco finalmente il break di questa magnifica Nighttime Lover dei System, che segna come sempre la nostra sigla iniziale. Ben ritrovati sui 927 kHz, questa è Power 927. Io sono Luca Conti, ma non sono solo, anche questa sera in compagnia del mio
1: Luca Marini,
0: cioè tu,
1: e basta.
0: Tu Luke is make one, come al solito.
1: Tocca quando siamo a noi, solo dai, io e te.
0: Esatto, questo perché forse l'abbiamo già anticipato settimana scorsa che questa sera non sarebbe stato presente il buon Diego. Noi speravamo di riuscire a collegarci con lui, ma temo che sarà complicata la cosa.
1: Sì, siamo quindi senza social media manager.
0: Sì. Questo è per mettere i piedi avanti, anzi le mani avanti.
1: Diciamo proprio tutto.
0: Comunque dopo vi daremo i contatti, in ogni caso provate pure a scriverci senza la garanzia che vi...
1: Assolutamente, ma quello è il bello secondo me.
0: La sorpresa, risponderanno o non risponderanno? Ma di solito no, però... Allora, le nostre radio partner sono comunque collegate con noi e sono nell'ordine.
1: Allora, Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo e Chieti. E questo noi lo dobbiamo, sempre il primo lui, da salutare.
0: Sempre.
1: Centrale Milano, onde medie, 1575 kHz. Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
0: Ottimo.
1: Media Radio Castellana, onde medie, 1098-711 kHz. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bops con lo streaming su radiobops.net, FM 88.5 e DAB da Tenerife e Gran Canaria.
0: Allora, prima di partire io volevo già iniziare con un ringraziamento, lo so che di solito non lo facciamo, però è un'eccezione, passatemela. Sulla nostra pagina, cioè contattato tramite la nostra pagina Facebook, Federico, non è uno scherzo, l'ha scritto quattro volte perché ha come nome, insomma, come alias proprio questo Federico per quattro.
1: Vuole essere sicuro.
0: Ci dice una cosa molto semplice che però alla fine dice tutto, ci scrive: siete forti, punto esclamativo, e grazie.
1: Quello
0: interessa. Molto bene, a questo punto si parte. E si parte con un doppio compleanno, quello di Burt Bacharach, nato il 12 maggio del 1928, ma quello anche di Stevie Wonder, nato il 13 maggio del 1950. E questa è That's What Friends Are For.

0: Spero che vi siete accorti anche voi della qualità superlativa di questo primo vinile. Ebbene sì, abbiamo cambiato le puntine.
1: Eh sì, effettivamente è vero.
0: E questo è il primo disco che mandiamo con la puntina nuova di zecca. That's What Friends Are For, adesso ve lo dico bello tranquillo, prima ero un po' in corsa. Erano Dionne Warwick and Friends, ovvero Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder, che compie proprio gli anni oggi. E di anni ne compie 75.
1: Ammazza, oh.
0: Questo pezzo fu definito da Billboard la canzone più popolare del 1986, data di pubblicazione. Adesso ci alziamo un po' con il ritmo, perché come sapete abbiamo questa abitudine di tenere un pochino allegra la nostra platea di ascoltatori.
1: Siamo capaci noi di fare questo.
0: No, ma stiamo scherzando. No. Questo almeno sino alle 23:30, perché poi, come sapete, un'altra delle nostre caratteristiche invece è rallentare di scatto, proprio di botto.
1: Noi siamo bravi.
0: Passate le 11:30, noi prendiamo la pillolina e a quel punto lì.
1: E si dorme.
0: Si comincia a dormire, esatto, esatto. Allora, per quanto riguarda i messaggi che ci manderete, anche questa sera noi vi diamo la possibilità di mandare anche dei messaggi vocali che siano simpatici e carini, perché delle volte arrivano delle cose che non sono trasmettibili, diciamolo pure.
1: Sì, è vero, è quasi sempre. No, cioè, non è vero.
0: No, non è vero, però poi non lamentatevi se non li sentite in onda, c'è un motivo, dobbiamo mantenere un minimo di decenza, ecco, diciamo così. Questo intanto è You Better.

0: ricordavo una parte strumentale così lunga, Luca.
1: No, è vero, però invece.
0: Non male, sì. 15 maggio 1948, data di nascita di Brian Eno, uno dei fondatori dei Roxy Music, qui l'abbiamo proprio ascoltato in questa veste, con una delle canzoni più famose probabilmente del gruppo. L'album era Avalon del 1982 e questa canzone ha una caratteristica di essere interpretata tutta in falsetto, motivo per cui durante i concerti era un po' complesso e quindi ne fecero una nuova versione due toni più in basso, proprio per riuscire
1: per agevolarlo.
0: Per agevolarlo un pochino, esattamente. Ma noi dobbiamo dire anche un'altra cosa, velocissima.
1: Sì. Giusto per, ecco.
0: Abbiamo invitato gli ascoltatori a scriverci, mandarci messaggi, ma se non diamo il numero.
1: Dai, 351 9626 927.

0: fate poi iniziare che è già finita questa cosa.
1: Si finisce troppo in fretta.
0: Io mi sono completamente dimenticato dell'intro di quest'altra, vabbè, canzone che non ricordo assolutamente. Del resto è una Luca Marini Selection.
1: E dai, cerca cam, questa è bella. Adesso vedrai che.
0: Sì, comincio ad abbaiare fra poco. Sì. Aspetto fra pochi secondi. Guarda, 3, 2, 1, adesso.

0: c'è del gran flanger, c'è,
1: sì, è abbastanza flangerata.
0: I know you, I love you o I leave you.
1: Chaka Khan va sempre bene.
0: Chaka. Bello questo pezzo, indimenticabile, è una delle mie preferite proprio dal repertorio di Chaka Khan, eh? Cioè questa qua che mi piaceva tantissimo.
1: Non hai voluto mettere quell'altra.
0: Cosa? I feel.
1: Basta, dai. È inflazionata.
0: Certo, certo, certo, certo. Anche in Nobody, basta, Nobody, basta.
1: Beh, insomma, però.
0: La prossima volta io la preferirei, esatto, a questa. Senti, prima sei stato così veloce, così. Che non si è capito benissimo il numero, lo ripetiamo. Che
1: sì, ripetiamo. Allora, 351-9626-927, ma. Ci sarebbe un'altra precisazione da fare. Grazie a Radio Saba Sound siamo anche all'Aquila, in città e provincia.
0: Però.
1: Ammazza.
0: Però, però. Allora per l'Aquila ci vogliamo degli Chic, dannata, che ci piacciono un sacco.

0: Ora Luca Marini ci farà un breve trattato sulla vita di Mia Martini.
1: Allora, la canzone di prima Happy Man, adesso non tanto,
0: Sei veramente senza vergogna. Questo è, tra l'altro, oltre ad essere il primo momento Made in Italy della serata, è anche l'unico momento Respected. Era per lei, ovviamente, Mia Martini, mancata il 12 maggio del 1995. Questo pezzo però del 78 vede un po' la maturità. Canzone di Ivano Fossati.
1: Bene.
0: Io non mi ricordavo che questa partiva subito.
1: È andata.
0: Allora faccio ripartire?
1: Sì, dai, facciamo la boccia.
0: Però tu hai qualcosa da raccontare nel frattempo?
1: Rispetto a?
0: Ma qualunque, cioè mi devi dare il tempo di ripuntare il disco.
1: Ma sì, ma vai tranquillo.
0: Forse
1: allora,
0: è la prima volta.
1: Addirittura, c'è cioè il nostro carissimo.
0: Allora io mi sposto un attimo, vado là. Cioè vai, parla però, non stare zitto.
1: Diego Cerri. Che sì, ma certo, adesso stavo leggendo e allora sì, certo che te la possiamo fare una long distance dedication.
0: Volentieri. Ti facciamo anche l'imitazione di Casey Kane.
1: Esatto.
0: Intanto fra poco questa ci frega la seconda volta, facciamo una figuraccia.
1: No, tranquillo.
0: Stephanie Mills. 3, 2, 1. Eccola qua.

0: tu ascolti una canzone così e tutte le pesantezze della giornata volano via.
1: Stephanie Mills è così.
0: Stephanie Mills è questo pezzo in particolare, sì, spettacolare davvero. Never knew love like this before. Intanto vi volevo parlare di uno dei più prolifici batteristi, nonché percussionisti della storia della musica, Paolo Roberto da Costa.
1: Paolinho da Costa.
0: Ma perché ho parlato di Paolinho da Costa?
1: Lo saprai tu.
0: Perché è un percussionista, ce l'abbiamo qua in studio.
1: Ah,
0: guardalo là. Guarda, niente, si nasconde.
1: È lontano. È lui la long distance dedication.
0: Si è messo bello lontano perché aveva paura di essere coinvolto. Noi ci abbiamo provato, ma è impossibile. Comunque, Maurizio, sì, dopo magari una parolina la puoi anche dire. Cioè, niente, no, dai, dilla una parolina.
2: Buonasera a tutti.
1: Perché sembrava una finta.
0: Bravo. Cavolo, sei diventato ventriloquo, bravissimo. Allora, cos'era questo laser?
1: Non so.
0: Abbiamo le cuffie un po' alte perché l'età, purtroppo, provoca anche una diminuzione del livello acustico delle nostre orecchie. Rimaniamo su con il ritmo sempre disco, a questo punto pura, perché lei è Cheryl Lynn. Io avrei voluto ripassare Got to Be Real, che adoro, peraltro possiedo anche l'extended version.
1: Sì, ma questo è un bel pezzo,
0: Sì, va bene.
1: Uno dei due, dai, questo che a me piace.
0: Sì, ho capito, però hai rotto le scatole stasera.
1: E non ho ancora finito.
0: dopo parliamo di Massimo Rossi, fra pochi minuti. Intanto, Shake It Up Tonight.

0: abbiamo in esclusiva per voi un saluto di Alexander O'Neill. Ve lo agevolo subito, prego. Sbiascica il messaggio, volevo dire, manda pure il messaggio.
1: Meno male che c'è la protezione per il microfono, sennò gocciolava dopo.
0: C'è lo shampoo che faceva. Alexander O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me, il mitico album era Hearsay, l'anno il 1987. E questo è il nostro spazio 101 Like, come sapete, quando passiamo una canzone in questo momento qua, in religioso silenzio, alziamo le cuffie, ci mettiamo qua con il volume,
1: esatto,
0: dei monitor,
1: manetta.
0: Esatto, a manetta, che ci spettinano, però dobbiamo farlo, almeno una volta a sera. Ecco. Il prossimo passaggio fra 7 giorni.
1: Yes.
0: Adesso non ho capito bene cos'è questa. Ah sì, sono i Shalamar, certo, certo. Qui c'era già Jody Watlett, mi pare di sì, perché era nell'82. Don't Try to Change Me.

0: basso in quella canzone qui in particolare si apprezza moltissimo con la nuova puntina poi.
1: Con la nuova puntata, nuova puntina.
0: E questi erano gli Shalamar, a proposito di bassisti di un certo livello. Qui abbiamo un'informazione, ce l'ha data Maurizio, io non so se prenderla per buona. Chi dovrebbe essere il tipo qua che suona?
2: Pino Palladino.
0: Però non ne siamo certi.
1: Io controllerei, perché.
2: Sì, volentieri. No,
1: scherzo.
0: Comunque lui è Paul Young, su questo non ci piove. Adesso intanto verificheremo questa informazione, perché di Maurizio ci fidiamo pochissimo. Ascoltiamola però, Come Back and Stay, Paul Young su Power 927.

0: bello sto pezzo anglo-barese di Paul Young, eh?
1: Anglo-barese.
0: Com'è che stai? Io abbastanza bene, grazie. Lo so come pare,
1: la finiamo qua,
0: faccio schifissimo, hai ragione. Comunque vi confermiamo che il bassista era Pino Palladino.
1: Dopo, Maurizio, dopo attento controllo,
0: non è mica l'ultimo dei Pirla. È il primo.
1: A posto.
0: Matt Bianco.

0: 92.7.
1: Un saluto a Due Luca e a tutta Radio Saba Sound e a tutti gli ascoltatori da Robe 2 DJ.
2: Frammenti da Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Acolo, ragazzi, bellissimo questo pezzo qua.
1: Volume abbassato della cuffia.
0: Quindi significa che non mi hai sentito?
1: Ma ho solo intravisto, quindi va bene.
0: Va bene, era Mille giorni di te di me, l'avrete sicuramente riconosciuto, il pezzo da oltre 1990, del resto il nostro claim recita 90s to 70s e qui siamo perfettamente proprio nel nostro target da questo album, Claudio Baglioni, per festeggiare che cosa? Il suo compleanno!
1: Evviva!
0: Vabbè, sai veramente una cosa. Sei terribile.
1: Non riesco a nascondere proprio.
0: Non c'è niente da fare. Beh, questa però è una bella canzone, ma è inutile parlare con te.
1: Sì,
0: perché
1: infatti,
0: se ci fosse stato almeno,
1: non so perché lo dici.
0: Almeno ci fosse stato Diego, mi avrebbe dato delle soddisfazioni.
1: Per i gentili telescopi.
0: Perché
1: io
0: so che questo pezzo in particolare lui piace molto, invece. È una delle canzoni che lui ama. Vabbè, comunque.
1: Io lo dirò.
0: Sì. Bisogna fare due paroline, un discorsetto. Va bene, va.
1: Allora, la Long Distance Dedication di Diego la facciamo su questo pezzo di Philly Simon.
0: Ottimo.
1: La dedica è per Marta. Dai, guarda che questo qui è uno dei dischi miei preferiti e, no, e penso che lo sia anche per lui. Questo è un pezzo straordinario.

0: una album version decisamente lunga, questa qua. Il pezzo era You Know How to Love Me, lei ovviamente Philip Simon, title track di questo disco che stavo cercando di capire quando ho pubblicato, addirittura nel 1979, ragazzi, l'anno smirabile.
1: Non si sbaglia,
0: adesso capisco. A me piaceva moltissimo Living All Alone, sua, che però è una ballata, insomma, un ritmo decisamente più basso, sì. Sai che c'era anche James and Toomey con lei, guardalo qua, era brutto forte all'epoca. Ma questi sono dettagli. Allora, rispondiamo brevemente in codice a Sabatino che ci fa una domanda tecnica. No, ma abbiamo fatto i gargarismi. Così
1: questo mi
0: sembra tutto chiaro.
1: Il risultato arriva da quello, ecco.
0: E questa è la preferita di Diego nel vero senso della parola, lui che è Diego Chateau Champagne.
1: E va a braccetto.
0: Evelyn Champagne King, ci sta, ci sta. Questa canzone qua fischia sempre perché io la ascolto a volumi subumani, perché ha comunque un basso che
1: coinvolge,
0: la batteria ancora di più, la sua voce non ne parliamo, insomma un pezzo notevole, decisamente. E con questo ci avviciniamo al momento cinema.

0: Meno male che il nostro social media manager è assente. Durante l'ascolto di questo pezzo ci siamo lasciati andare a gorgheggi veramente incredibili. Eccolo qua.
1: Hai visto?
0: Questo non era Morris Gibb, questo qua.
1: Eravamo noi.
0: Era Luca. Quale dei due scegliete voi? Non c'è problema. Staying Alive, perché dovevamo scegliere un pezzo dalla colonna sonora di Saturday Night Fever, non sapevamo quale mettere, e poi ci siamo detti, ma alla fine Staying Alive è quello che passiamo meno.
1: È vero.
0: Quindi sarà anche inflazionata, sarà anche quella più rappresentativa anche dell'album, però accidenti. Questo ci permette di ricordare che proprio in questo periodo, ma nel 1978, iniziava la lunga permanenza nella prima posizione delle classifiche inglesi della colonna sonora Saturday Night Fever, dove rimase per 18 settimane consecutive.
1: Ammazzo.
0: Giusto per dire, un po' meno performance di classifica per i Five Star, che comunque a noi piacciono sempre. Questa è Find the Time, anche qui c'è stato tutto un dibattito prima esatto. Su quale pezzo scegliere dall'album. Psych and Steel, mi pare fosse l'album.
1: Dopo mi ricordo l'anno.
0: Sì. 85, 86. Adesso controlliamo, va là.

0: In the time.
1: Certo che sì. Stasera ci siamo persi un po' via. Ci siamo messi a ascoltare sta musica e non ci accorgiamo neanche che finiscono i pezzi.
2: Sì, assolutamente. E tra l'altro prima guardavamo l'orologio e mi ha detto: ma cazzo, sono già le 23:20. Perché quando si ascoltano canzoni così, in effetti, il tempo vola, vola. Certo. Meno che male che la prossima è un pochino minore di qualità.
1: Esatto.
2: Orca, caliamo un po'.
1: Da find the time a don't waste your time. Il passo è breve.
2: Mamma mia. Spettacolo puro. E qui stiamo parlando di due artisti del calibro veramente, non so, mi vengono in mente altre copie di questo livello che potrebbero essere, non so, Ashford & Simpson.
1: Ti stavo dicendo Ashford & Simpson.
2: Non so chi altro, ma nessuno a questo livello, secondo me. Loro sono Kevin Leon Yarbrough e Alisa Delois Peoples, due ragazzotti di belle speranze che a metà degli anni 50 si conobbero e si sposarono poi nel 1987, peraltro. Iniziarono la loro carriera dopo aver così fatto sentire la loro bravura alla Gab Band. La Gab Band li scoprì e scritturò per primo Yarbrough, di Kevin, e poi dopo, vabbè, ovviamente
1: la
2: a questo punto
1: moglie.
2: Sì, no, poi ci fu proprio il decollo professionale del duo.

0: troppo brevi questi pezzi.
1: Dovevamo mettere l'extended.
0: Purtroppo sì, abbiamo scelto la versione un pochino più ristretta. Era Don't Waste Your Time. Questo urletto invece arriva da E.G. Daily. Brava, brava. Bello questo pezzo qua, molto allegro, spensierato.
1: Mi ricordavo anche il video, mica male, niente male.
0: Beh, molto carina, eh.

0: Beh, devo dire che vedere Luca cantare a squarciagola un pezzo italiano mi dà delle soddisfazioni notevoli, notevolissime. Sì, sì, sì.
1: Mamma mia, chi sono questi? Mai sentito?
0: La faccia come il
1: quello lì.
0: Va bene signori, questo era il momento Made in Italy che conclude la trilogia per questa sera, per cui se volete ascoltare un'altra canzone italiana dovrete aspettare 7 giorni. Era Scialpi, nato il 14 maggio del 1962, quasi nostro coetaneo.
1: Vero.
0: Un paio di mesi in più di te,
1: sì.
0: Ma ci siamo. Qui insieme a Scarlett fu un successo notevole nel 1988. Oltretutto lei, cantante inglese molto dotata, l'avete sentita duettare proprio con Scialpi in questa Pregherei, è stata una delle poche che ha fatto il, come dire, il percorso inverso. Molti italiani andavano a cantare in Inghilterra, lei invece ha voluto tutti i costi venire a cantare in Italia e ha scelto Scialpi come partner musicale.
1: Assurdo.
0: E non fare no. quella faccia, non è assurdo, non è assurdo.
1: Sì, però cosa arriva adesso?
0: No, ragazzi, abbiamo mamma in sottofondo mia. Da qualche secondo una canzone che ci fa impazzire. Rallentiamo un po' il ritmo, ma non abbastanza, secondo me. Ma questa dobbiamo passare.
1: Eh sì.
0: Lui è Russ Ballard, poi vi raccontiamo qualcosa, eh. Anche su di lui.
1: ce n'è.
0: Abbiamo un sacco di notizie.

0: mettiamo raramente pezzi roccheggianti, ma quando lo facciamo, ragazzi,
1: non ci ferma nessuno.
0: E soprattutto scegliamo molto bene. Lui è autore di uno dei più grandi successi di Henny Fried Lyngstad, una delle componenti del tuo gruppo preferito, gli ABBA.
1: Togliamola.
0: Da ricordare, I know there's something's going on con la batteria di Phil Collins.
1: Ah, caspita.
0: Ecco, la canzone.
1: Frida la cantava,
0: Frida.
1: No?
0: Frida. Henny Fried Lyngstad. Ho detto il nome per esteso perché io lo svedese lo mastico.
1: Lo mastico, adesso l'hai sputato però.
0: Va bene, va bene. E comunque dicevo che, vabbè, a parte la batteria di Phil Collins di quel pezzo lì, questa invece era una canzone interpretata proprio da lui, che là era solamente autore, qui anche interprete, della magnifica Voices. Ah, qui le atmosfere cambiano completamente.
1: Eh sì, stavolta sì.
0: Qui posso dirlo veramente che è una delle tue artiste preferite.
1: Eh sì,
0: e posso anche dire che condivido.
1: Bravo.
0: Un pezzo abbastanza recente per quelli che sono i nostri canoni, perché questa canzone è del 1986 ed è da quell'album Secrets, che conteneva anche Unbreak My Heart.
1: Esatto.

0: Anche questo rientra in quei pezzi che interrompiamo a fatica. Sì. E per una canzone del 1996 non è così frequente, effettivamente.
1: Tu lo sai.
0: Lei
1: bene.
0: Era Toni Braxton e You Are Making Me Hide, il titolo della canzone. E abbiamo rallentato, lo facciamo ancora anche per i prossimi minuti, e qui ne arriva un altro di un peso specifico altissimo. Steve Winwood, fra poco, While You See a Chance.
2: 927.

0: Secondo te, Luca, quanti gradi ci saranno adesso? Qua dentro, dico.
1: 38.
0: Che di più. Steve Winwood. Questo è il titolo, While You See a Chance, ma questo inizio secondo me lo riconoscerete tutti.
1: Spero.
0: Perché se no, via via.
1: Esatto.
0: Randy Crawford, io la ricordo soprattutto per le collaborazioni con artisti italiani. Lei ha cantato con Zucchero la versione inglese di Diamante, ha cantato con Grazia Di Michele, con Enzo Abitabile e tanti altri. Poi ha fatto anche canzoni così, vabbè, ma nel tempo libero praticamente.
1: Vabbè.
0: Ovviamente stiamo scherzando, eh? Io ogni tanto punzecchio Luca sul suo amore per la musica italiana, vabbè. Non si può sempre andare d'accordo proprio su tutto. Su questa sì.

0: You Might Need Somebody to Love, anzi.
1: Vediamo se Shire in rosa serve almeno a sventolare.
2: Oh. Vedi, questa... un'utilità ce l'avrà, eh?
1: No, un po' fastidio il vento del microfono, ma chi se ne frega, cioè mi sto sciogliendo. Allora amici, si avvicina la mezzanotte, quindi anche il momento dei saluti. Dobbiamo però svolgere i nostri compitini, uno dei quali è salutare le radio partner. Io direi di farlo adesso, anticipiamo un po' i tempi, abbiamo un'intro lunghina, tu sei bravissimo.
2: Io sparo.
1: E spara.
2: Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo, Chieti, Aquila e provincia, perché è una roba nuova.
1: Bella,
2: Centrale Milano.
1: Mi piace. Aquila mi piace.
2: Sì. Centrale Milano, onde medie 1575 kHz. Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie 1098-711 kHz. E anche qui DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste. E. Terminavano con Radio Bobs, streaming radiobobs.net, FM 88.5 DAB da Tenerife e Gran Canaria.
1: Dava tempo, uno spettacolo, è stato bravissimo, bravo, un applauso, ci vuole. Intanto abbiamo in sottofondo da qualche istante gli Eagles, pezzo clamoroso. Hotel California.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici che fragili. Prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Kiss.
1: È 1:03.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel

San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria Lanuti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanuti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanuti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanuti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Sono le 2:02.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.